0: lunch o sawara santse rena le wena.
1: Mashele, untira, untira, mashele.